0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Eh, hey, tengok buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.